0: accorgi che non c'è un limite.
1: Opa.
0: Se ti lasci andare.
1: Opa. Io non linea.